Siete sintonizzati su Radio Rabe 95.6. State ascoltando il programma italiano Onda Libera, Libera, Libera. Al mixer, regia e microfono, DJ Salvi. Yeah!

domenica da DJ Salvi e benvenuto all'ascolto di Onda Libera. Noi partiamo così in questa domenica uggiosa, leggermente mite, con Fred De Palma. Ragazzino, un abbraccio a tutti voi e buon

0: fatti, risate, riflessioni, aneddoti, notizie, e andiamo avanti perché tu, pubblico di Onda Libera, mi piaci tanto, ma quando mi piace tu mi piace proprio tanto. Eccolo qua, eccolo qua, Saif. Beh, sentiremo parlare ancora di questo Saif perché è molto preparato.
1: L'Emilia che si allaga, yeah, yeah, e yeah, la Liguria,

vinto. L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se

Bacca, siamo sempre sintonizzati su Radio Rabe, la radio che sveglia Berna, Berna e Atighede, la radio, il megafono, il grillo di Berna, passa per la voce di DJ Salvi con musica italiana di ieri, oggi e di domani. E allora noi andiamocene ad andare a ascoltare Italian Hype con Elisa Amore. Un bacione da DJ Salvi e buona domenica a tutti voi.

bella, fresca la domenica. Ma proprio uno spasso stare insieme a voi a ascoltarci la musica. Magari qualcuno sta bevendo un caffè fuori al balcone tranquillamente e si ascolta questa ora di italianità che portiamo a Berna da 31 anni, amici. 1996 è entrato nella cucuzza. Ebbene, ci vuole un fisico bestiale. Radio Rabe, una grande radio, è diventata grazie a tutti noi, grazie a loro, grazie al nostro support che hanno creato questa magnifica radio. Dietro alle spalle abbiamo delle persone competenti che possono decidere se deve esistere una terza radio a Berna alternativa, e noi siamo qui ed è una realtà. Bene amici, eccoli qua, guardate i miei jingle sotto che vi accarezzano l'anima mentre io preparo l'altra canzone. Loretta Goggi, un po' di remix, questa bellissima maledetta primavera, perché voleva dire che era

Bene, lei, i tentacoli di Gesalvi sono ovunque. Stavo caricando ancora un'altra canzone del remix di canzone italiana, perché l'innovazione di Gesalvi ve l'ha portata da 30 anni e continua ad innovarsi e a darvi degli input musicali, perché questo iso pazzo. Sapete perché sono pazzo? Perché a me non mi piace che la gente mi pegli per fessa. Ascoltatevi questo remix bestiale di questo grande musicista Pino Daniele, adattata un po' col testo, perché noi siamo avanguardistici. Eccolo qua, Pino Daniele, i so pazzi. E non già vita. Gah, gah, messaggio.

Buongiorno ancora amici, ma vi ho messo, mi metto un video. Se volete scrivere qualcosa sotto, perché stavo a lavorare contemporaneamente mentre trasmetto. Bene amici, come state? Bene, abbiamo già fatto 24-25 minuti, anzi 27 minuti già di onda libera, ce lo siamo pappati e ci siamo rallegrati l'anima, perché cosa vuoi che nella vita è importante? Cos'è che è importante? Chiediamocelo sempre. Siamo noi importanti, quelle che sentiamo, quelle che percepiamo dalla vita, con le persone in cui viviamo, la nostra visione del mondo, della vita, della nostra presenza, di quelle che facciamo su questo pianeta. Queste sono le cose che ti porterai indietro per l'eternità. Non bastano castelli, non bastano sicuro miliardi e trilioni, perché non arriveranno mai ad essere felici, perché la felicità è quella semplice e loro questo non l'hanno capito. Yeah! Parla con me la domenica italiana con DJ Salve, esprimiti, butta fuori le tue idee, sii creativo e la vita ti sorride.

0: due settimane o tre che non l'ascoltavamo. Biagio Antonacci e Yuli con L'ultima canzone.
1: Yeah, yeah. Oh, oh, DJ Salvi è in onda, hai capito o no?

0: Radio Rave 95.6, la musica vi sollazza ogni momento. Bene, a tutto a posto, andiamo ancora avanti. Io lavoro sempre mentre la musica parte. Bene, vi voglio far ascoltare un'altra bella canzone. Tutte bene, nuova tendenza musicale. Si chiama Afro House, hanno preso molte canzoni italiane, una nuova tendenza, anche perché la musica arriva a un certo periodo che poi c'è una deviazione di stile, di esigenze più che altre dalla gente. Per noi DJ è capire il magico momento di questa transizione. E questo parlando di Pink Frog, Non te scordà chi songa. Bene, parte anche da Napoli l'innovazione, come sempre. Molto bella, ascoltatelo un po' e sentite il sound di Domenicale di queste canzoni. Qui siamo già in un'atmosfera mistica, orientale, africana.
1: Stanotte tu stai.
0: Sentite. Dobbiamo essere innovativi e io vi do la mia sapienza. Yeah. Non ti scorda chi song. E chi song diventata. La strada è stata longa. Mangop c'è giù arrivato. Sentite.

Che ne dite, che ne dite? Ma a parte che il DJ, DJ Salvin, non si smentisce mai, andiamo sempre alla riscoperta e alla rinnovazione e a capire le fusion dei stili musicali e la tendenza che noi cambiamo anche nella società, cambiamo anche nei nostri vestiti, nel nostro modo di mangiare, nel nostro modo di camminare e di approcciarsi nell'amore. Noi cambiamo in tutto, di vedere la vita in un modo, magari inconsapevolmente stiamo diventando qualcos'altro di quelle che noi eravamo. Ve ne siete accorti? Vi siete guardati allo specchio? Ci siamo guardati allo specchio? Cosa abbiamo fatto di diverso? E noi siamo nati qui per essere a Radio Rabe, per essere alternativi e per essere visionari.

lascerà un segno nell'eternità. Allora andiamo avanti, cos'è che ho messo? La canzone di prima è fantastica. E adesso andiamo, Annalisa e Mr. Rhyme con Un Domani. Canzone che toccano il cuore, canzone che vi portano in discoteca, canzone che vi fanno fermare e riflettere. Il nostro messaggio è questo, noi abbiamo una missione per fare radio, ci vuole ancora. Annalisa e Mr. Rhyme, Un Domani. Cosa sarai un domani?

Europa, Radio Rave 95.6, la nostra domenica italiana è così bella che guai a chi ce la tocca. Anzi, non l'hanno potuta mai toccare, nemmeno quelli che pensavano che noi ci accucciavamo, avevamo paura di loro, perché c'avevano il soldino, cosa devono fare? 31 anni, voglio. E vabbè, ma la mia sigla parte con una risata e non l'ho voluta più togliere, perché la gente nell'ambiente dei film ha detto: Salvi, c'hai un jingle che è micidiale e quindi è un timbro di fabbrica, non lo togliere, perché no, per niente è stato creato senza motivo, e c'era un motivo alla mia risata, alla risata su tutto, alla risata sulle disgrazie create, sulla gelosia, sulla vita, sull'amore, sulla vita e sulla morte. Bene, dice Salvi, ha una filosofia di vita che mi fa ridere certe cose che purtroppo fa parte di me, non lo so. Forse era mio nonno anche così, io mio nonno non l'ho visto mai arrabbiato, mai, mai, mai, mai, solo una volta quando ho detto: non c'ho tempo per andarti a comprare le sigarette, e

0: non pensarci più, pensa a salute. Andiamo avanti, stiamo parlando di DNA, di origine, di SAR, di tutto, amore. Giovanotti, Giovanotti e Gabri Ponte col nostro DNA, perché il nostro DNA, avete visto quelle piccole finestrelle, tutto così piccoline, piccoline, quello è il nostro DNA, c'è tutto dentro lì, mo si è aggiunto pure Facebook che sta dentro al DNA,
1: non ce ne va. Vagabondo, mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

Allora, viva la Lamborghini, quando è carina. L'ho vista da vicino, sembra una bambolina. Dice Salvi, io devo dire, non so quante Lamborghini ho. E te credo, figlia mia, sei l'ereditiere di una grande marchio italiano che veramente ha fatto storia e oggi purtroppo la nostra, come si può dire, genio italiano a parlare di altre cose, ebbene, è stato svenduto. Voi vedete che io tratto poco questi argomenti perché, come si dice, il sordo sentirà e il cieco vedrà e il muto parlerà. E quindi quando si parlerà bisogna parlare nel posto giusto, dire le cose giuste e fare le cose giuste, perché vedo che tante chiacchiere vanno solo al vento e loro lo sanno, ti danno anche quell'opportunità di scendere un attimo in piazza, li controlliamo, non mi posso esprimere perché io, detto tra parentesi, capisco quelle che loro intendono. E loro si credono intelligenti, ma il popolo il popolo è più intelligente di loro. E quindi so che cosa fanno. Ma sì, lasci le paziano poco, abbascialo, giuvista, là. Stanno facendo casino poco là, controlliamo, vediamo. Chi sticca? Sono 80 anni che si sono preparati per fare il compitino. 80 anni hanno avuto di tempo e oggi hanno il mondo in queste situazioni, lo riducono in questo mondo, però stanno perdendo nonostante tutto. Fermi, te Salvi, non andare avanti. E allora sì, la voce di Napoli, Franco Ricciardi, e dà, penso, a mio punto di vista, un aiuto al Clementino facendole entrare in questa sua canzone, Franco Ricciardi, e ascoltiamoci sicuramente, magari questa notte, una bella, bellissima canzone.

Radio Rabe 95.6, bene, siete agli sgoccioli di 5 minuti per trasmettere l'ultima canzone di questa trasmissione di Ora Italiana, Onda Libera su Radio Rabe. Quindi amici, vi voglio bene, tiriamo avanti la vita nel miglior modo possibile, perché arriverà il momento che tutto cambierà. Arriverà quando gli ingordi si saranno strozzati e allora li vedremo seduti su un ponte, su un fiume, a guardare come loro. Un abbraccio da DJ Salvi, l'ultima canzone non posso che non mettere, fammi vedere qua per finire i jingle perché stavo già sul ponte io. E allora andiamo avanti, l'ultima canzone, sto parlando dell'ultimo brano di Joliet, una canzone bella, un suo genere, a volte si capiscono anche molto meglio le parole, ed eccolo qua, Un'ora, penso si intitola il brano, 1H, eccoti qua, carissimo Joliet, sempre sostenuto dal Festival di Sanremo fino ad arrivare ai tempi di oggi. Spero che qua vedo qualche cosa diverso, spero Pezzerec, qui un bacione di Gesalvi, vediamo un po', ci siamo? Certo, eccolo qua, Joliet, voglio Manuel, vieni qua.

vado a cercare quelle canzoni. Se vi devo dire chi l'ha cantata sta canzone, non lo saprei al momento perché devo fare ricerca. Fanno delle pubblicità, però guardate un po' che canzone d'amore che forse può colpire una persona giovane come una persona matura, 50 anni, 60 anni, 70, quello che volete, diciamo tutto l'arco della nostra vita. Il passo più bello del mondo, portami sul passo più bello del mondo, vuol dire il passo di montagna, non il nostro passo. È questo che mi ha colpito, portami sul più bel passo del mondo. Quindi andrà su una montagna a passeggiare col suo amore e ve lo mando per 50 secondi. Un bacione, buon fine settimana, buona domenica.

Ma capisco perché non sono in casa. Forse lì c'è qualcuno, andiamo a vedere. Aspetta, fuori! Aspetta, mi prendo.